0: sicuro può dire di quello quanto può salire.
1: Però ne so di macchine,
2: sì, da
1: un
2: cazzo, non lo so. Esatto.